Enti, let's go. Minu kasai Barcelona bobo kona. Week mwamu di tujasa abranti di edi aye Jao Cancelo. Abranti nese umu hiyane dene di enyadi anese omu ebe pene. Sa abranti wantina bobo kwa ni di edi aye Ahila. Awo Saudi Arabia. Nansu eni. Tese. Basa force abranti nisani emra. Another deal bakuwa aye dandi unu enye. Deal agree for Spanish midfielder. Barcelona. Enya brise. Omu mfimfi wano wanye. Inti Rodri. Aya abranti obebu omu. Onwane captain Spain di omu kwaji league no. Inti eni. Eja. Omra. Manchester City. Menu ekasei omu ajia tumse Rodri. Ensu emre emepi mtu weni sma. Enansu aba mede etu enimu.